Un sole bianco si è preso il cielo sopra Roma. E le terrazze di Trastevere sono uccelli pronti ad emigrare. Un campanile suona un tempo fermo da settimane.